o tseo di etsang a una chelet empa tso tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelet a una chelet a o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo mo tsisa